0: Che tu eres il locutor
1: principale. No, si non tienes italiano, no, capisci? Él no capisce.
2: Il capo di tutti i capi.
0: Però entiendo, principale lo entiendo.
1: Principale.
0: E non eres tu nunca.
1: No.
0: O sea, principal.
1: Yo no sono ora il locutore, io sono despedito.